Li to le fond, li to le fond, li to le fond. Chebukati, che che che che, chebukati, che che che che. Li to le fond, li to le fond, li to le fond, li to le fond. Chebukati.